0: La tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Cosa normale per te? Oggi forse le ho

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: fatta.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 3:36.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Lascia fuori il rumore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: la delifusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: radiodiffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Senti come soffia bene.

0: Francisco. Boo for the Wicked.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro. Una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi. Meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone. Chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia. Chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione. La crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario. La gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno. Le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio.

0: Radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo. Do up a do up shoe, do.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro. Una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi. Meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone. Chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia. Chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione. La crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario. La gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno. Le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radiodiffusione follonica. Radiodiffusione follonica. Ora esatta.
3: Sono le 7:51.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: iniziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite, non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere soddisfazione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa ad Ariccia, in provincia di Roma. Si indaga per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria abitazione perché è rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 8 e 44 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro. Una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi. Meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone. Chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia. Chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione, la crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario, la gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno, le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

Si sveglia osteggiato dormendo, pensava a noi, a quelle stupide cazzate che solo noi, che solo noi. Che sembra ieri e una vita fa, 12

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana. RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze armate russe hanno lanciato nella notte tra il 10 e l'11 settembre un attacco con droni su Kiev in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Il Consiglio dei Ministri è iniziato poco dopo le 17.30 ieri a Palazzo Chigi e è durato solo pochi minuti. Ha varato la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, approvata l'estensione di una settimana dello sconto che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei 3 luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Finisce il caldo anomalo sull'Italia. Da lunedì torna l'anticiclone delle Azzorre con giornate stabili e temperature in linea con la stagione, ma la tregua durerà poco. Già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione dal nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, agli europei di volley maschile battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, 5 km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma per traffico intenso, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. Treni per danni a un passaggio a livello nei pressi di Buonconvento. I convogli percorrenti la linea Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, fino al 19 settembre a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in Viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

Buona giornata da Alberto Serpi. La speaker slot machine mi ha scelto per raccontarvi di Eldorado. Oggi la leggendaria città d'oro Eldorado sembra non essere mai esistita, ma il suo mito per oltre due secoli spinse gli europei ad esplorare il Sud America. Dopo la scoperta dell'America, gli spagnoli erano convinti che immense ricchezze si trovassero a sud, anche per credenze che legavano l'oro al sole e ai climi caldi. Il mito si rafforzò grazie ai racconti su civiltà precolombiane e alla scoperta di grandi tesori, come quelli dell'impero Inca conquistato da Francesco Pizarro. Numerose spedizioni attraversarono Amazzonia ed altipiani, senza mai trovare il Dorado. Con il tempo la ricerca fu abbandonata, ma il mito rimase, simbolo della ricchezza irraggiungibile e della brama di conquista che segnò l'epoca delle esplorazioni. Ti lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buona giornata a tutti. Quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi della fuga del Polo Nord magnetico. Proprio così, la nostra bussola è impazzita. A differenza del Polo Nord geografico che è fisso, il Polo Nord magnetico terrestre si muove costantemente a causa dei fluidi di ferro fuso che ribollono nel nucleo esterno del nostro pianeta. Da secoli si aggirava placidamente nel nord del Canada, ma negli ultimi due decenni ha accelerato in modo incredibile, spostandosi verso la Siberia a una velocità di circa 50 km all'anno. Questa corsa costringe i geofisici ad aggiornare costantemente il modello magnetico mondiale, che è alla base dei sistemi di navigazione di navi, aerei, sottomarini e persino delle mappe del nostro smartphone. Se accelera ancora, potrebbe preannunciare una storica, anche se lontana, inversione dei poli. E il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume, c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di sport, più precisamente di campionati mondiali. Essere qualificati a tutti i tornei ridati potrebbe sembrare una curiosa congiunzione sportiva e niente di più, ma non è così. Come ricostruito da Mario Salvini sulla Gazzetta dello Sport, l'Italia maschile è stata all'ultima edizione dei mondiali di tutti gli sport di squadra. Siamo stati o stiamo andando infatti ai mondiali di basket, volley, rugby, baseball, cricket, hockey ghiaccio, pallanuoto, pallamano, hockey pista e flag football. Siamo esattamente come gli Stati Uniti, fuori solo da quello di hockey prato, solo che loro ovviamente a quello di calcio andranno e noi no. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Buona giornata da Alberto Serpi. In questo appuntamento di Speaker Slot Machine vi parlo di vacanze. Ad agosto le vacanze diventano spesso un paradosso. I prezzi sono alle stelle, le spiagge e le città sono sovraffollate, il traffico e lo stress finiscono per far assomigliare la vacanza alla vita di tutti i giorni. E mentre paghiamo di più, il turismo di massa rischia anche di danneggiare proprio quei luoghi che andiamo a cercare per rilassarci. Secondo alcuni studi, infatti, sarebbe molto meglio distribuire le ferie durante l'anno, magari con piccoli weekend ogni 2 mesi. Non servono viaggi costosi, bastano mete vicine, natura, cultura e soprattutto la capacità di saper staccare davvero dal lavoro. Gli esperti spiegano che pause più frequenti aiutano a ridurre lo stress, stanchezza mentale e il rischio burnout. In fondo le vacanze non sono un lusso, sono una necessità per il nostro benessere. E con questa pillola di saggezza vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica e vi do appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Un saluto a tutti da Alberto Serpi.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette dei messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. Un operaio di 34 anni di Barletta è morto ieri sera all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In America ora avanza a sale i democratici, descrivendoli come il partito dell'odio, e carica repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il vicepresidente americano infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro, facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. In una partita condizionata dalla pioggia, gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

La speaker slot machine ha estratto il mio nome. Salve a tutti da Simona Vasile e sono qua a parlarvi delle bellezze della Maremma. Un modo per passare una giornata diversa, se volete togliervi un po' dal calore troppo potente del sole sulle spiagge, un modo per visitare e rendere più completa la vostra vacanza è quella di fare una passeggiata al Monte Amiata. Il Monte Amiata dista circa un'ora e mezzo da Follonica, bisogna andarci con la macchina, ma è un viaggio che ne vale veramente la pena. Pensate un po' che il Monte Amiata è originato da un antico vulcano spento, situato tra la Maremma e la Val d'Orcia. Quindi abbiamo un

versante senese, ma un versante grossetano. I posti da vedere al Monte Amiata sono tantissimi e ve ne cito qualcuno. Ovviamente il più spettacolare è la vetta, dove c'è il monumento del Redentore, che è raggiungibile in auto o attraverso sentieri di trekking, e dalla cima si gode una vista spettacolare a 360 gradi su tutta la Toscana. Il Monte Amiata è ricco di borghi medievali, abbiamo tantissimi paesi da visitare, a cominciare da Santa Fiora, che è famosa per la sua peschiera e le sorgenti del fiume Fiora, Arcidosso, che ha il suo imponente castello, e sul versante senese vi cito Abbadia San Salvatore, dove c'è un'abbazia dell'VIII secolo ed una cripta appunto dedicata al santo. Sono tutti posti veramente affascinanti, ma per chi è appassionato magari di altre cose tipo il trekking oppure andare in bicicletta, al Monte Amiata trovate le foreste monumentali, che sono dei posti meravigliosi che offrono un refrigerio assoluto anche nei mesi più torridi dell'estate, per fare delle passeggiate o semplicemente dei picnic all'ombra dei numerosissimi castagneti, e potete trovare la più grande faggeta d'Europa. Quindi, se volete rinfrescarvi un po' dal sole e dal mare, prendete la macchina e andate a visitare il Monte Amiata. Sicuramente rimarrà nei vostri ricordi delle vacanze maremmane. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso vi lascio con la musica di RDF Web Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di musica, più precisamente dei video YouTube più visti di sempre. Al primo posto, con oltre 16 miliardi di visualizzazioni, c'è la canzone per bambini Baby Shark, pubblicata nel 2019 e che ha quasi il doppio di click rispetto alla seconda posizione occupata da Despacito di Luis Fonsi, uscita nel 2017 e leader di questa speciale classifica fino all'arrivo di Baby Shark. Terzo gradino del podio per un'altra canzone per bambini, Wheel on the Bus del 2018, più di 8 miliardi di visualizzazioni. Fra le canzoni non per bambini, le più viste e cliccate, oltre a Despacito, sono See You Again, rilasciata nel 2015 con quasi 7 miliardi di visualizzazioni, e Shape of You di Ed Sheeran, pubblicata nel 2017 e che supera ampiamente i 6 miliardi e mezzo. Infine, la canzone italiana più vista di sempre su YouTube è Più bella cosa di Eros Ramazzotti, con quasi 700 milioni di visualizzazioni. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

Ciao a tutti! Oggi la speaker slot machine ha estratto me. Sono Elisa Rugi e vi parlo dei carnevali più belli al mondo. Il più grande e famoso al mondo è il Carnevale di Rio de Janeiro, in Brasile, che offre sfilate di samba leggendarie al sambodromo e feste di strada. Dopo troviamo quello di Tenerife, in Spagna, che è famoso per l'elezione della regina del carnevale e i suoi costumi appariscenti. Dopo la Spagna andiamo in Italia, a Venezia. Il carnevale nella città veneta è celebre per la sua eleganza, maschere artistiche e costumi d'epoca. Passiamo all'ultimo, che è il Carnevale di Nizza, rinomato per la sua spettacolare battaglia dei fiori e i carri allegorici. Grazie a tutti e buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Eccoci pronti con un'altra edizione di Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Mario e come sempre entriamo nel mondo delle curiosità divertenti, curiosità di scienza, strane, curiosità sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Sapete che c'è una lingua che ha più parole al mondo? Infatti, secondo alcune fonti, l'inglese avrebbe il vocabolario più ricco, con circa 1 milione di vocaboli, ma altri sostengono che il primato di lingua con più parole al mondo vada all'arabo, che ne avrebbe addirittura 12 milioni. Altri, come Wikipedia, pensano che la lingua con più parole al mondo sia il tamil. La verità? I criteri sono troppo vari per stabilire una graduatoria attendibile. Sapete che in Ohio è illegale somministrare alcol ai pesci e farli ubriacare? Ma voglio dire, com'è possibile questa cosa? Ed andiamo a concludere con un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan che onora le vittime decedute da un gigantesco attacco di un polpo ad un traghetto in Staten Island. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Mario e buon proseguimento con la musica di RDF Web.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovia Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 76 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto di Barletta, è morto ieri all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. La maggioranza procede sulla legge elettorale ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Si tengono a partire dalle 14.30 oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: che bella vita.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: I was a young boy, I was 12 years old. Could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away. You took my breath away.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

dice, vuoi già andare? Ma che? Ti senti stanco? Io no. Vuoi mollare? Io no.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario e ex parlamentare, sempre in prima linea. Per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne, unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta, il focus della tensione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Grand Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia. Gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose, in scena sembrerai solo un buffone.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non puoi.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 15 e 54 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'America si ferma per ricordare il 25esimo anniversario dell'11 settembre, con un minuto di silenzio alle 8:46 ora locale, quando il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center a New York. Costò la vita a 2.977 persone. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. E il prossimo 11 settembre potrebbe già essere in preparazione, potrebbe provenire da fonti di minaccia a cui in passato i servizi di intelligence hanno prestato meno attenzione. Così il direttore del controspionaggio britannico dell'MI5, Ken McCallum, in un'intervista pubblicata dall'Independent. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Primo George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 777 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: It's your top selector.

0: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Aye.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 16 e 52 minuti.
1: Il martedì, venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
2: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
1: 70, 80, 90, Remix Selection.
2: I ricordi più belli, i remix più forti.
1: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
2: Alza il volume.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono sulle Torri Gemelle, uno cadde sul Pentagono, il quarto si schiantò in Pennsylvania. Sei missili hanno colpito il porto di Mocha, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio, in provincia di Lucca, quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestare soccorso, anzi, ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna è morta in ospedale poco dopo. Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare oggi Cuba per far rientro a Roma domani, dopo 12 ore di volo, e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. Formula 1, Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto, alle 17 le seconde libere. MotoGP, in Q2 Marco Bezzecchi risponde a Marc Marquez e si prende le prequalifiche in 1:30.144 a un soffio dal record della pista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A1 per traffico intenso, i rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per incidente, 1 chilometro di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana.
2: L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
3: Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
2: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
4: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Ci siamo? Ci siamo? Sì, sì, sì, sì, dai. 17.02, 03 anzi, in questo momento, quindi qualche minuto, ma abbiamo dato lo spazio alla nostra regia per quanto riguardava sia le notizie che il traffico, quindi non è colpa certamente nostra.
1: Certo. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ma questo è il microfono, questo è il tuo microfono?
0: Sì, questo è il mio microfono, insomma, sono tutti e due nostri.
1: Ok, vabbè, no, perché se ne sta andando.
0: Bene, questo è che stava parlando in questo momento Stefano Vanini, per non avere
1: non
0: nessuna responsabilità, mentre la voce che state sentendo in questo momento è quella di Stefano Donnini. Quindi ben ritrovati su Radio Diffusione Follonica, staremo insieme tutto questo pomeriggio, insieme pomeriggio con RDF, e questo pomeriggio sarà un po' particolare, Stefano, giusto?
1: Sì, sì, perché abbiamo deciso di quasi di comune accordo di fare un programma sui re e regine.
0: Quindi va bene, abbiamo deciso di comune accordo.
1: Va bene, sì, va... perché io l'ho proposto, te hai accettato, quindi
0: certo, sì, sì,
1: comune accordo.
0: Comune accordo. Anzi, vabbè, quindi parleremo di re e regine, della sì, musica o in generale.
1: Della
0: anche
1: musica e in musica.
0: In musica, quindi certo, re e regine di quelle proprio tipo Carlo, questo, non se ne parla proprio.
1: Ma no, chissà, niente, chissà, chissà. Comunque, se volete un consiglio, accendete la radio e cambiate canale e non ascoltateci.
0: Anzi no, invece ascoltateci e poi potete anche comunicare con noi, perché il 328-086-9040 è il nostro numero telefonico per chiunque voglia raggiungerci con qualsiasi cosa, anche per offenderci qualche volta, vabbè.
1: Tanto mica siamo a colori, che ci frega.
0: Siamo a colori. Quindi ripeto, 328-086-9040, aspettiamo i vostri commenti, insomma quello che state facendo, e se vi piace anche il programma.
1: Buon ascolto.
0: Buon ascolto da RDF. We'll be right back.

0: Bene, abbiamo così aperto questo pomeriggio insieme con Miles Cyrus, con End of the World. Vabbè, la fine del mondo. Vabbè.
1: Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
0: Vabbè, dai. Piano piano parleremo anche delle re e delle regine. Questo è Bruno Mars, quindi anche lui è un bel re, però.
2: Beh, certo. Cioè.
0: È Up Down Funk, una canzone che un po' ci ricorda un po' i vecchi tempi, Stefano.
2: Insomma, yes.
0: Dai, balliamo anche noi.

0: Bene, sono veramente lunghissima questa canzone 666. Era Paul McCartney e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato questa canzone in questo pomeriggio insieme, questo pomeriggio di RDF dedicato alle re, ai re e le regine per quanto riguarda la musica, e quindi anche Michael Jackson, ma anche Paul McCartney. Sì. Non credo che sia stato quel da meno per quanto riguarda questo insigne.
1: Il brano dopo sarà 777?
0: No, questo è, no. Me lo immaginavo, perché quando ho detto 666 ho detto vabbè, lasciamo stare.
1: Vabbè. Sì, vabbè. No, chiedo per un amico.
0: Chiedi per un amico, questo amico digli che non gli deve interessare niente.
1: Vabbè, okay.
0: Ancora un sacchetto musicale per quanto riguarda la nostra pomeriggio in musica, pomeriggio di RDF. E Stefano, a te la parola per quanto riguarda il prossimo regina, prossimo re.
1: Prossimo re. Stavolta, allora, re. Abbiamo parlato prima di un genere musicale, del reggae, prima abbiamo tirato in ballo Bob Marley. Per quanto riguarda i film, naturalmente ci sono dei re e delle regine, per tipo Lina Wertmüller,
0: sì, oppure
1: qualcuno che si è fatto proprio un genere specifico, magari quelli horror. Se ti viene in mente qualcosa di film horror, a chi associ film horror?
0: A Dario Argento.
1: Dario Argento. Quale canzone migliore di Dario Argento? Quale colonna sonora migliore per tirare in ballo Dario Argento?
0: Quella Profondo Rosso, ma che io avevo, a quei tempi là ero un po' piccolino, cioè piccolino di età, poi piccolino di fattezze no, perché sono sempre stato abbastanza in carne, diciamo. Avevo paurissima di questa cosa, di Profondo Rosso, era un film che mi terrorizzava, e anche la musica...
1: Quindi ha colpito nel segno Dario Argento.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: ovvio.
0: Eccolo qua.
1: Musica. Goblin.
0: È Goblin.
1: Fantastici.
0: Fantastici. Questo è Profondo Rosso.

0: Beh, indubbiamente associ la colonna sonora al film Profondo Rosso di Dario Argento, il re dell'horror, però comunque sì, anche i Goblin sono riusciti a mettere in musica qualcosa di spettrale, qualcosa di oscuro, qualcosa di tenebroso in questo brano, perché effettivamente sono riusciti a mettere le immagini in musica.
1: Sì, infatti, come dicevamo, quando la stavamo ascoltando, sta veramente, cioè la musica ti porta a quelle scene del film, quindi sono stati veramente
0: fantastici.
1: Forse anche perché, come dicevo prima, ti terrorizzava un film del genere. Forse ora non lo so se in questo momento il film che tipo Profondo Rosso sarebbe terrorizzante come altri film che sono usciti dopo, diciamo, con gli effetti speciali, con tutte le altre cose, quindi non so, però comunque la musica veramente anche ora è veramente da paura, diciamo, non da paura perché dici vabbè, è proprio da, infatti io sono scappato
0: da urla,
1: io sono tornato, mi sono levato le cuffie, sono andato fuori, ero in via Roma tranquillamente, sono tornato mentre stava finendo.
0: Parliamo ancora di re e regine. Allora, dove sono più re e regine insieme? In un mazzo di carte.
1: Eh sì, è vero, sì, perché
0: in un mazzo di carte.
1: Poi c'è comunque una regina sola, mi sembra, nel mazzo di carte ci sono più regine, ma quella più importante
0: qual è la regina? La regina di cuori. Comunque io ci sono qua. Regina di cuori.
1: Questi sono Litfiba.

0: Ho ascoltato anche, abbiamo scozzato il mazzo di carte.
1: Occhio a non sbagliare le vocali perché rischi grosso, eh? Tra mazzo di carte
0: e vabbè, lascia, ecco, okay. No, no, è perché, poi viene parecchio giù in fondo,
1: no, perché poi viene una cosa fallica con un pianeta, con un pianeta
0: c'è
1: sistema solare.
0: Okay, vai. Bene. Abbiamo ascoltato anche Lit FIBA con Regina di Cuori, un altro grande appunto della musica, un altro re, diciamo, che appunto re e regina abbiamo fatto, proprio tutti e due abbiamo messo in questa, sì, in sì, questa sì, canzone. Bene, continuiamo con la musica per il momento, ci fermiamo con i re e con la regina e diamo lo spazio alla regia con un piccolo stacchetto e poi la musica ancora quella italiana.
1: A dopo.
2: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Allora, questo umore in marea, Stefano, era quello proprio che ti dicevo l'altra sera, che ha detto: chi è? Lui è Bresh, che ho conosciuto proprio in questa, un sabato fa, insomma, lì a, proprio al Disco Village, e abbiamo così fatto due chiacchiere, perché era appunto in così con mini concerto al disco Village di Follonica. Era Bresh con sua Umore Marea.
1: Bene, e... brano molto orecchiabile comunque sia, eh.
0: Sì, a me mi piace, però no, sì, io avevo anche i biglietti per andarlo a vedere a Genova, poi abbiamo avuto un contrattempo, non siamo potuti andare, perché insomma, una persona molto, cioè anche molto brava per quanto riguarda le foto, i selfie con i ragazzi, è stato veramente eccezionale, sì, è stato veramente eccezionale.
1: Bene, mi fa piacere quando le persone si dimostrano sincere, vere, per sì, quello che sono.
0: Almeno per quanto si riguardava, così in quel momento, sì, eccoci qua. Bene, continuiamo ancora con la nostra galoppata per quanto riguarda le re, i re, i re e le regine.
1: Ok.
0: E c'ho la R che mi sta andando a giro e quindi l'ho ripresa al volo. E Stefano, a te la parola.
1: Ok, allora abbiamo parlato di generi musicali con Bob Marley, abbiamo parlato di film horror con Dario Argento, parliamo anche di film musicali, quelli che hanno cambiato un'epoca, che hanno dato inizio ad un'epoca, l'epoca della disco dance e della disco music.
0: Quindi andiamo
1: è successo qualcosa tutto dopo la febbre del sabato sera, quella con John Travolta, la colonna sonora, quella dei Bee Gees.
0: Eccola qua, sta arrivando, eh. Oggi è venerdì, domani sera è sabato, andiamo a ballare anche noi.
1: Di pomeriggio o di sera? Scegliamo, perché prima andavamo di sabato pomeriggio.
0: Ora no, ora è sabato inoltrata, è domenica mattina già.
1: Sì, diciamo. Sì, sì, sì, sì.

0: so Stefano se ti ricordi la camminata. C'è una camminata che ha cambiato veramente per sempre la storia della musica e del cinema. Giacca aperta, camicia scollata e barattolo di pittura in mano. Questa è la falcata ritmica del Brooklyn di fine anni 70, appunto quella, la febbre del sabato sera.
1: Pantaloni assolutamente ascellari
0: e zappa di elefante.

0: giusto il tempo per così trovare un'altra regina, un'altra regina veramente grande.
1: Per mettere la puntina sul vinile.
0: Eh sì, perché questa, stiamo andando con quelle cose lì. Stiamo cercando di trovare il disco negli scaffali che avevamo una volta. E quindi siamo scappati, siamo tornati, siamo qua, siamo sempre qui in diretta. Quindi chi sarà la prossima regina?
1: Se c'era un re delle discoteche che ha cambiato l'evoluzione della discoteca, che ha cambiato il modo di ballare, come John Travolta, che ha introdotto questa disco music, disco dance, c'è sicuramente una regina appropriata per quel genere musicale. Un genere musicale che all'inizio, quando ha fatto il primo disco, dicevano: ah, ma chissà se è vera, chissà se è fatta da un computer, tutti questi gemmi.
0: C'era già l'IA, cioè
1: l'intelligenza artificiale. No, però dicevano: ma chissà se è qualcosa di reale, un prodotto vero, oppure se è una cantante. Perché aveva un sacco di gemiti, dicevano: ma questa non è possibile che abbia questa voce così particolare, che faccia queste cose. E invece era vera.
0: Era lei.
1: Sì, era una certa persona, una signora. Si chiamava Donna?
0: Donna Summer, mi sembra.
1: Donna Summer. Una fantastica donna, una fantastica cantante, che ci ha lasciato, tra gli altri, anche questo pezzo.
0: Che musica questa! Che venerdì sera, Stefano, mi hai regalato veramente. Meno male ti ho dato retta.
1: Donna Summer.

0: Musica molto del 1977 questa, ma dove?
1: Questa sembra di ieri.
0: Di ieri, veramente. Donna Summer, I Feel Love.
1: Cioè, questo Giorgio Moroder ha lanciato, tra le altre, anche Donna Summer, ha fatto migliaia di dischi, un po' come il nostro... quello che ha fatto le canzoni anche per Lucio Battisti.
0: Sì, mi hai trovato un attimo sbiazzato. Lui.
1: Sì. Cioè, questo Giorgio Moroder è fantastico, ha fatto della musica che per quei tempi è musica attuale ora, sicché figuriamoci nel 77, negli anni 70, qualcosa di simile, fine anni 70.
0: Veramente è stato eccezionale, perché con una musica che poi noi qui in radio l'ascoltiamo direttamente in cuffia, è una sensazione veramente cioè non da paura come Profondo Rosso, ma veramente da brivido, perché una musica così, ora come ora, fatta con i computer, è molto più semplice, certamente.
1: Sì, sì.
0: Ma non ti dà quella sensazione, non ti dà quell'emozione.
1: Assolutamente.
0: Di quella musica del 1977, si parla di un, non tanti anni fa, perché noi, cioè, non siamo più vecchi anche noi.
1: Avevo 16 anni.
0: Io ne avevo un po' meno, ma insomma ne avevo 9. Ma insomma,
1: 16 anni.
0: Ma tu sei vecchio rispetto a me, però, cavolo.
1: Sì, ma non li mostro. poi sai cosa? Li porto bene. Ma perché faccio due viaggi?
0: Io no, non li porto bene, infatti.
1: Io li porto bene perché faccio due viaggi.
0: Io invece li porto male perché ho quella là, vedi, quella che c'è al muro lì. Vabbè, è una stampella, ragazzi, niente di eccezionale. Bene, comunque, allora, musica ancora, la musica ancora dei re e dei regine. Questa è...
1: No, non ho trovato un'attinenza specifica per re e regine. Però è talmente bella che secondo me sono i re dei gruppi, anche perché da quando è morto il batterista John Bohan hanno deciso semplicemente di non continuare con il gruppo. Sto parlando dei Led Zeppelin.

0: sentito proprio come un direttore di orchestra. Stavo facendo tutte le tue mosse con la musica che stava in sottofondo andando. Allora, 8 minuti di musica, non mica storia, insomma.
1: Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin, che pensa non avevano lo studio per registrare questa canzone. Si sono appoggiati allo studio dei Rolling Stone, che avevano uno studio mobile nella tenuta di Hedley Grange. Quindi poracci, avevano, non sapevano dove andare a registrare e sono andati dai Rolling Stone e hanno detto: scusate, mi fate registrare questa bellissima canzone, questa Stairway to Heaven, che è stata veramente all'insegna delle classifiche nazionali americane per decenni, alle vette, perché pensa che non l'hanno mai inciso in un 45 giri, sono sempre state non l'hanno mai pubblicata, almeno ufficialmente non è stata mai pubblicizzata come singolo a 45 giri questa canzone. Vabbè, questa erano loro, i Led Zeppelin, niente da dire per quanto riguarda questa musica degli anni 70 anche loro.
1: Comunque, se avete 2 minuti, cercate su YouTube Led Zeppelin Stairway to Heaven, però non nella versione originale, nella versione attuale, è cantata da una donna. In mezzo al pubblico c'è anche Michelle Obama,
0: la moglie di grande Obama, certo.
1: C'è anche lui tra il pubblico. Seguitela, guardatela, perché io l'ascolto spessissimo, quasi una volta alla settimana. La canzone dei Led Zeppelin è bellissima, fantastica. Questa, cantata dalla donna, con tutto il coro dietro, una cosa fantastica, mette i brividi. Poi tra il pubblico ci sono anche i Led Zeppelin. C'è uno particolarmente che ascolta la musica e fa di tutto per non piangere, per non commuoversi. Sì. Si vede benissimo che si morde la lingua per non commuoversi.
0: Andrò a vedere, è fantastico, andrò a vedere su YouTube, è fantastico questo video, diciamo.
1: Da brividi.
0: Bene, continuiamo la musica. Ormai siamo quasi in finale di questo viaggio che abbiamo fatto fra re e regine della musica, musica nazionale, musica internazionale. 18:53, ci separano circa 5 minuti dal nostro GR Flash, quindi vi saluteremo fra non molto. Per il momento continuiamo con la musica di Radio Diffusione Follonica, la musica di Tananai.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Abbiamo ascoltato anche Tananai con questa bellissima Booster. E a proposito di regine, non poteva mancare che lei, eh. Questa è Ivana.
1: Ivana Spagna. Prima si chiamava Yvonne K. Yvonne K. Sì, sì.
0: Non lo sapevo, quindi so, pensavo perché. Non so mai quando.
1: No, è un nome d'arte, Yvonne K. Poi ha deciso di chiamarsi col suo vero nome Ivana Spagna.
0: Ivana Spagna, infatti, era questo, forse era sempre il momento. No, era già sempre Spagna sì. Prima. Era sempre un po' così.
1: Con quelli esplosi.
0: Esplosi, insomma. Però era. Questa si parla del 1986 circa, insomma, giù di là. Siamo andati veramente con il tempo a cercare della roba poco ortodossa per quanto riguarda gli anni. Bene Stefano, mancano 3 minuti, fra non molto partirà il segnale orario con il GR Flash più il meteo, quindi più il traffico, scusate, e quindi mi sembra di essere giunti al termine di questo pomeriggio insieme di RDF con in pomeriggio. Quest'oggi abbiamo parlato di una cosa bellissima, abbiamo parlato di re e regine, quindi è stata una tua idea e io ho approvato, è veramente stato veramente un bel viaggio.
1: Fa piacere. Che facciamo? Chiudiamo. Ci programmiamo per la prossima volta?
0: Certo, vediamo. Vai, okay. Un pochino la prossima volta che talk.
1: Sudditi e vassalli.
0: I ghibellini
1: e sguatteri. E sguatteri.
0: C'erano anche delle altre persone fuori dal castello.
1: Vabbè, comunque, quelli che sono sulle navi, che sono a metà.
0: Sì, quelli.
1: I mozzi.
0: No, quelli erano i mezzi. Vabbè, dai, vi lasciamo perché veramente questo venerdì sera vi lasciamo alla musica di RDF e fra non molto alle 19:30 al Soulful House con l'aperitivo in musica, quindi tutti ora a fare l'aperitivo. Vi lasciamo con la musica. Grazie Stefano di essere stato con me a questo pomeriggio.
1: Grazie Stefano. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno sopportato e supportato.
0: Ci sono stati tantissimi, quindi veramente grazie di essere stati con noi, di essere stati dei nostri, di ascoltare Radio Diffusione Follonica. Bene, è tutto. Grazie.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Buona serata. Ciao.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Il presidente Trump partecipa alle commemorazioni dal Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le parole di Trump. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Femminicidio oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio partorito il 12 maggio 2023 e poi sepolto nel giardino di casa della famiglia a Vignale di Traversetolo. Per i giudici non c'erano prove sufficienti per stabilire che il bambino fosse nato vivo. È stata condannata a 24 anni per la morte del secondo. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa lo scorso 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana. Ciclismo, Vuelta di Spagna, la Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago. Tra i big, arrivati con oltre 6 minuti di ritardo, Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per un incidente, 7 km di coda e traffico bloccato tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e Lastra Assegna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Snap.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerei solo un buffone.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a 2.977 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton. Il presidente Trump dal Pentagono dice oggi l'America è più sicura. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Alessandro Di Battista lascia oggi Cuba per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Formula 1, seconda sessione di liberi Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, Russell quinto e Verstappen sesto. Serie A comincia la quarta giornata, stasera alle 20.45, Venezia-Fiorentina. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a 2.977 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton. Il presidente Trump dal Pentagono dice oggi l'America è più sicura. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Alessandro Di Battista lascia oggi Cuba per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Formula 1, seconda sessione di liberi Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, Russell quinto e Verstappen sesto. Serie A comincia la quarta giornata, stasera alle 20.45, Venezia-Fiorentina. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.

Can you dig it? It's great fun.

Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a 2.977 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton. Il presidente Trump dal Pentagono dice oggi l'America è più sicura. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Alessandro Di Battista lascia oggi Cuba per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Formula 1, seconda sessione di liberi in Spagna, chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, Russell quinto e Verstappen sesto. Serie A comincia la quarta giornata, stasera alle 20.45, Venezia-Fiorentina. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a 2.977 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton. Il presidente Trump dal Pentagono dice oggi l'America è più sicura. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Alessandro Di Battista lascia oggi Cuba per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Formula 1, seconda sessione di liberi Spagna, chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, Russell quinto e Verstappen sesto. Serie A comincia la quarta giornata, stasera alle 20.45, Venezia-Fiorentina. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo. All aboard!

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 23 minuti.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
3: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
4: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

Ora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: your slot machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: È 1:11.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.